un'altra cosa. No, volevo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire Lega! Un attimo. Lega!